0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana, italiana. Radio Norba.
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare, in tempesta.
2: E forse non basta.

0: especially tonight.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22, una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'Exilva di Taranto. Il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio. Lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su Flexrock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di Flexrock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

avevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

cosa segui, se lo capì tutto.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22, una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi, dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'Exilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Ora che stare insieme è reato.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende: impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti i timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'ex Ilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore, ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

che gambe deliziose sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina, che sentirla è uno spettacolo. Guardo il mio vicino e lì tranquillo

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco, il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'ex Ilva di Taranto. Il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio. Lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: prima.
1: Ma sì, se me lo dicevi prima.
0: Ma prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono dei contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima.
0: Ma io ho bisogno adesso, mi sto male adesso.
1: Se me lo dicevi prima, io operavo io.
0: Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso.
1: Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro.
0: Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro.
1: Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene. Come non vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra l'1,60, tra l'1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti i timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'Exilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Sarà che tutta la vita è una strada e la vedi tornare. Come le lacrime tornano.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas intanto sfonda la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. È stato fermato. A Milano un 27enne algerino ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza 23enne di origine marocchina per uno sguardo. Sono uomo e musulmano, avrebbe detto. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio sulla banchina della metropolitana in piazza Duomo. L'uomo era stato arrestato la sera prima per furto e danneggiamento, poi era tornato in libertà. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Il governo spagnolo parla di una tragedia senza precedenti. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani. Attesi 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. La cessione dell'ex Ilva di Taranto. Il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, e quanto si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta Alessandro Longo, il ragazzo di 19 anni coinvolto mercoledì sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da accertare era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale. Due sportelli Bancomat sono stati assaltati a distanza di poche ore a Carovigno e Torre Canne nel Brindisino, probabilmente dalla stessa banda. È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì. A Carovigno il colpo è fallito, a Torre Canne invece i banditi sono fuggiti con il bottino, che è ancora da quantificare. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

trovi lì i fiori e le fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.

nei giardini a Kensington un bambino eterno c'è, sei tu Peter, tu che a Kensington vivi, tu Peter, tu che a Kensington suoni, suono ancora così.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei,

per andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagna, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gelo tra Mosca e Roma dopo l'espulsione di due militari russi dall'Italia. Sono accusati di spionaggio. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Intanto le forze ucraine hanno condotto nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno 35enne a Loreto, in provincia di Ancona. È stato fermato. A Milano invece un 27enne algerino ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza 23enne sulla banchina della metropolitana in piazza Duomo. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Il governo spagnolo parla di una tragedia senza precedenti. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La Procura di Taranto ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sui due poliziotti che il 12 giugno 2025 in un conflitto a fuoco uccisero nelle campagne di Grottaglie Michele Mastropietro. L'uomo era in fuga dopo aver ammazzato il brigadiere dei carabinieri Carlo Le Grottaglie con la complicità di Camillo Giannattasio, che ora è a processo. Arrestato un 22enne di San Severo nel Foggiano con l'accusa di aver esploso colpi di pistola contro due automobilisti al culmine di un litigio sulla viabilità. La sparatoria è avvenuta il 3 marzo. Nelle ore successive al litigio è stato arrestato il presunto complice, un ragazzo di 28 anni. Il 22enne invece si trovava agli arresti domiciliari, aveva l'autorizzazione a lasciare l'abitazione solo per recarsi al lavoro. Via libera dal Tribunale Amministrativo Regionale al bando del Comune di Bari per la gestione dello stadio San Nicola. Respinto il ricorso della società Lucente che chiedeva la riapertura dei termini perché non informata sui possibili guadagni dall'organizzazione dei concerti. L'SSC Bari è stata l'unica società ad aver presentato un'offerta. Bari Calcio, clima teso alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamolo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Israele potrebbe unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi all'Iran, ma attende il via libera di Donald Trump. Tel Aviv intanto condivide con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano. Lo stretto di Hormuz torna alla paralisi. Secondo i media iraniani, oltre 40 milioni di persone hanno partecipato alla cerimonia funebre di 6 giorni per l'Ayatollah Ali Khamenei. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. È stato fermato. A Milano, invece, un 27enne algerino ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza di 23 anni di origine marocchina per uno sguardo. Sono uomo e musulmano, avrebbe detto. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio sulla banchina della metropolitana in Piazza Duomo. L'uomo era stato arrestato la sera prima per furto e danneggiamento, poi era tornato in libertà. Almeno 11 le persone morte nell'incendio a Los Gallardos in Almeria. Le autorità hanno rivisto al ribasso di una persona il bilancio delle vittime rispetto alle prime ore del mattino. Diversi corpi sono stati ritrovati all'interno di veicoli carbonizzati. Circa 1000 persone sono state evacuate. Si tratta dell'incendio più devastante finora nella regione andalusa. Sale a 3.889 il bilancio delle vittime del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del Venezuela. Il numero dei feriti resta fermo a 16.740, mentre le autorità continuano a non fornire dati ufficiali sui dispersi. Le Nazioni Unite stimano che possono essere fino a 50.000. I mondiali di calcio. La Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio. Tennis. Oggi a Wimbledon si giocano le semifinali. Ferri contro Zverev alle 14.30 e dopo le 16 Sinner Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La Procura di Taranto ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sui due poliziotti che il 12 giugno 2025 in un conflitto a fuoco uccisero nelle campagne di Grottaglie Michele Mastro Pietro. L'uomo era in fuga dopo aver ammazzato il brigadiere dei carabinieri Carlo Le Grottaglie con la complicità di Camillo Giannattasio, che ora è a processo. Arrestato un 22enne di San Severo nel Foggiano con l'accusa di aver esploso colpi di pistola contro due automobilisti al culmine di un litigio sulla viabilità. La sparatoria è avvenuta il 3 marzo. Nelle ore successive al litigio è stato arrestato il presunto complice, un ragazzo di 28 anni. Il 22enne invece si trovava agli arresti domiciliari, aveva l'autorizzazione a lasciare l'abitazione solo per recarsi al lavoro. Via libera dal Tribunale Amministrativo Regionale al bando del Comune di Bari per la gestione dello stadio San Nicola. Respinto il ricorso della società Lucente che chiedeva la riapertura dei termini perché non informata sui possibili guadagni dall'organizzazione dei concerti. L'SSC Bari è stata l'unica società ad aver presentato un'offerta. Bari Calcio, clima teso alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamolo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura.

0: arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

como seis às vezes. Da quanto tempo sei lì, così.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Hormuz torna alla paralisi dopo i raid. Israele dice agli USA l'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Lo rivela il Wall Street Journal. Scambio di colpi, ma secondo la CNN, Stati Uniti ancora impegnati in colloqui tecnici con Teheran. Devastante incendio nei boschi dell'Andalusia, almeno 12 vittime. Le fiamme potrebbero essersi propagate dopo la caduta di un cavo elettrico. Il capo dei servizi di emergenza regionali spagnoli, Sanz, parla di tragedia senza precedenti. Ammazzata in casa dall'ex compagno a Loreto, l'accoltellamento mortale durante una lite per la custodia del figlio di 7 anni. L'uomo costituitosi ha inviato questo messaggio alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. A Milano sfregia una sconosciuta nel metro. Cos'hai da guardare? Le ha detto prima di ferirla. Era stato arrestato e rilasciato poche ore prima. È un 27enne algerino, bloccato poco distante, in piedi centro. La ragazza ha un taglio profondo fra guancia e collo. Italia stretta nell'afa. OMS Europa preannuncia una nuova ondata con temperature fino a 43 gradi centigradi e convoca una riunione con 41 stati. Gli incendi devastano la Valdossola, 600 ettari in cenere, 120 evacuati per l'aria irrespirabile. A causa di caldo secco e brezza, in 24 ore fiamme dilagate. Calcio ai mondiali: Francia-Marocco 2-0, transalpini in semifinale. L'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio dalle 21 a Los Angeles. Tennis a Wimbledon: oggi sarà definita la finale del singolare maschile, dalle 14.30 semifinale Ferri-Zverev, dalle 16.30 Sinner-Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Svolta nell'indagine sull'assalto a Porta Valori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto, nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e diverse auto furono date alle fiamme. 7 persone di Cerignola, nel Foggiano, sono state raggiunte da misure cautelari questa mattina. Le indagini della DDA di Bari hanno permesso di sgominare il gruppo specializzato negli assalti ai blindati. Avrebbe compiuto una serie di furti notturni nelle aziende di 4 regioni del sud tra il 2024 e il 2025. Arrestato un uomo di 42 anni barese, avrebbe agito tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Le indagini sono nate dopo il furto in un'azienda del settore alimentare ad Avetrana. Il bottino totale ammonta a 270.000 euro. In occasione dei giochi del Mediterraneo, da Trenitalia arriva l'annuncio di 2 nuovi collegamenti Frecciarossa-Roma-Taranto, confermate a Foggia, Barletta e Bari. Il governatore pugliese Antonio De Caro chiede che i collegamenti restino stabili anche oltre il periodo dei giochi. Intanto, tra i 48 azzurri convocati dalla nazionale ci sono la tarantina Benny Pilato, la coratina Chiara Tarantino e i fratelli baresi Luca e Marco De Tullio. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adore sa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Hormuz torna alla paralisi dopo i raid. Israele dice agli USA l'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Lo rivela il Wall Street Journal. Scambio di colpi, ma secondo la CNN, Stati Uniti ancora impegnati in colloqui tecnici con Teheran. Devastante incendio nei boschi dell'Andalusia, almeno 12 vittime. Le fiamme potrebbero essersi propagate dopo la caduta di un cavo elettrico. Il capo dei servizi di emergenza regionali spagnoli, Sanz, parla di tragedia senza precedenti. Ammazzata in casa dall'ex compagno a Loreto, l'accoltellamento mortale durante una lite per la custodia del figlio di 7 anni. L'uomo costituitosi ha inviato questo messaggio alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. A Milano sfregia una sconosciuta nel metro. Cos'hai da guardare? Le ha detto prima di ferirla. Era stato arrestato e rilasciato poche ore prima. È un 27enne algerino bloccato poco distante in pieno centro. La ragazza ha un taglio profondo fra guancia e collo. Italia stretta nell'afa. OMS Europa preannuncia una nuova ondata con temperature fino a 43 gradi centigradi e convoca una riunione con 41 stati. Gli incendi devastano la Val d'Ossola. 600 ettari in cenere, 120 evacuati per l'aria irrespirabile. A causa di caldo secco e brezza, in 24 ore fiamme dilagate. Calcio ai mondiali Francia-Marocco 2-0. Transalpini in semifinale. L'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio dalle 21 a Los Angeles. Tennis a Wimbledon, oggi sarà definita la finale del singolare maschile. Dalle 14.30 semifinale Ferit-Zverev, dalle 16.30 Sinner-Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Svolta nell'indagine sull'assalto a Porta Valori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e diverse auto furono date alle fiamme. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state raggiunte da misure cautelari questa mattina. Le indagini della DDA di Bari hanno permesso di sgominare il gruppo specializzato negli assalti ai blindati. Avrebbe compiuto una serie di furti notturni nelle aziende di 4 regioni del sud tra il 2024 e il 2025. Arrestato un uomo di 42 anni barese, avrebbe agito tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Le indagini sono nate dopo il furto in un'azienda del settore alimentare ad Avetrana. Il bottino totale ammonta a 270.000 euro. In occasione dei giochi del Mediterraneo, da Trenitalia arriva l'annuncio di 2 nuovi collegamenti Frecciarossa-Roma-Taranto, confermate a Foggia, Barletta e Bari. Il governatore pugliese Antonio De Caro chiede che i collegamenti restino stabili anche oltre il periodo dei giochi. Intanto, tra i 48 azzurri convocati dalla nazionale ci sono la tarantina Benny Pilato, la coratina Chiara Tarantino e i fratelli baresi Luca e Marco De Tullio. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: io, occhi a fanale tu.
1: Italiana, italiana, italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana,
2: Radio Norba. Te ne sei accorto, sì?

l'Italian fare insieme si chiude qui la pagina in comune.

Magazine, piccolina, ti ho comprato la gelato, caramello e un sacchetto.

this time. Quanto pelo hai sul petto, ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso, e ora ridi fino a pisciarti addosso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. L'Iran seppellisce Ali Khamenei mentre lo stretto di Hormuz torna alla paralisi dopo i nuovi raid americani. Israele avverte gli USA. Teheran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Secondo la CNN, Washington e il regime degli Ayatollah sono ancora impegnati in colloqui tecnici. Devastante incendio nei boschi dell'Andalusia, almeno 12 morti. Le fiamme potrebbero essersi propagate dopo la caduta di un cavo elettrico. Sanz, capo dei servizi di emergenza regionali spagnoli, parla di tragedia senza precedenti. Ammazzata in casa dall'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona, l'accoltellamento mortale durante una lite per la custodia del figlio di 7 anni. L'uomo, costituitosi, ha inviato questo messaggio alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. A Milano sfregia una sconosciuta nel metrò. Cos'hai da guardare? Le dice prima di ferirla. Arrestato e rilasciato poche ore prima è un 27enne algerino bloccato poco distante, in pieno centro. La ragazza ha un taglio profondo fra guancia e collo. Italia stretta nell'afa. OMS Europa preannuncia un'ondata dalle temperature fino a 43 gradi centigradi e convoca 41 stati, valori record fino al 20 luglio. I roghi devastano la Val d'Ossola, 600 ettari in cenere, 120 evacuati per l'aria irrespirabile. A causa di caldo secco e brezza, in 24 ore fiamme dilagate. Calcio ai mondiali: Francia-Marocco 2-0, transalpini in semifinale. L'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio dalle 21 a Los Angeles. Tennis a Wimbledon: oggi sarà definita la finale del singolare maschile. Dalle 14.30 Ferri Zverev, dalle 16.30 Sinner Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Maxi operazione antidroga in Salento. Arrestate questa mattina 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedicate al traffico internazionale di droga con basi operative a Lecce e a Oria. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria, in particolare eroina, marijuana e cocaina, utilizzati come corrieri bambini e donne albanesi. Ritrovata dopo 26 anni una statua di Gesù Bambino rubata nel 2000 all'arcidiocesi di Trani, Barletta, Bisceglie. La statua di legno risalente al XVIII secolo è stata trovata dai carabinieri in casa di un uomo di Brindisi. Avrebbe dimostrato di averla acquistata da un antiquario calabrese. La statua sarà restituita oggi alla parrocchia di San Lorenzo di Bisceglie nel nord barese, dove era custodita. È stata presentata a Roma alla Camera dei Deputati la 22esima edizione dello SNIM, Salone Nautico di Puglia, in programma dal 22 al 26 ottobre al porto turistico Marina di Brindisi. Quest'anno la manifestazione vede la partecipazione di 180 espositori e 350 imbarcazioni, tra i temi innovazione, sostenibilità, turismo e cultura del mare. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te, è così chiaro.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Jerry Romano. In Andalusia, a Los Gallardos, almeno 11 morti. Divampa uno dei peggiori incendi spagnoli di sempre. 23 i dispersi. 4 vittime sono turisti britannici, intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. Nessun italiano risulta coinvolto. Fiamme ancora attive. Lo stretto di Hormuz torna alla paralisi dopo i nuovi raid americani. Israele avverte gli USA. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump, lo scrive il Wall Street Journal. Scambi di colpi, ma secondo la CNN, Washington e Teheran sono ancora impegnati in colloqui tecnici. Ammazzata in casa dall'ex compagno a Loreto, l'accoltellamento mortale durante una lite per la custodia del figlio di 7 anni. L'uomo, che si è costituito e ha confessato, ha inviato questo messaggio alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. Un uomo di 35 anni è stato ammazzato con un colpo di fucile al petto nel Sulcis, in località Barrancumannu. Indagano i carabinieri del comando provinciale di Cagliari. Un sospettato è in caserma. Si ipotizza una lite degenerata. Ris al lavoro per i rilievi sulla scena del delitto. Mattarella a Seveso per commemorare il cinquantenario del disastro dell'ICMESA. Il 10 luglio 76 una nube di diossina si sprigionò a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale. Ci furono centinaia di intossicati e oltre 700 sfollati. Morirono quasi 80.000 animali. Calcio ai mondiali: Francia-Marocco 2-0, Bleu in semifinale. Nel nord transalpino una 17enne perde la vita nei festeggiamenti post vittoria, fatale la caduta da un camion. Per l'11 di Deschamps l'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio dalle 21 a Los Angeles. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento delle indagini.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote. Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

c'era più. Poi non gli andava di guardare giù. Morì una

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Devastante incendio nei boschi dell'Andalusia, almeno 11 morti, 23 dispersi. Tra le vittime 4 turisti britannici intrappolati nelle loro auto mentre cercavano di scappare. Secondo testimoni, le fiamme potrebbero essere divampate in seguito alla caduta di un cavo elettrico a Los Gallardos. Teheran ha un piano per uccidere Donald Trump, lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui Israele ha condiviso con gli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che segnerebbero un'escalation nella guerra. Si è presentato in caserma e si è consegnato ai carabinieri di Porto Recanati, 39enne tunisino che ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, Ancona, al culmine di una lite. Ha confessato: il figlio della coppia di 7 anni non era in casa, la vittima, Luigi Fortunato, aveva 33 anni. Deve restare in carcere il 27enne algerino che ieri a Milano ha aggredito e ferito una 23enne di origini marocchine ad una fermata della metropolitana. Le avrebbe urlato: perché mi stai guardando? Sono un uomo, sono musulmano. Le ha sputato addosso, poi l'ha colpita con un pugno e infine l'ha sfregiata in viso con un coltello. Il pubblico ministero ha inoltrato la richiesta al GIP. Paura su un volo Ryanair. Subito dopo il decollo da Salonicco in Grecia si è staccato un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori se non fossero intervenuti la moglie e gli altri viaggiatori trattenendolo all'interno dell'aereo diretto a Memmingen in Baviera. Ricoverato, avrebbe subito ustioni da sfregamento. 3 contusi subito dimessi. Sergio Mattarella al Bosco delle Querce per il 50° anniversario del disastro di Seveso, quando ci fu la fuoriuscita di diossina dalla fabbrica ICMESA. Il progresso tecnologico deve essere al servizio dell'uomo, ammonisce il presidente. No allo scambio tra costi umani e vantaggi economici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento delle indagini.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a 3 ruote, Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Navi in transito nello stretto di Hormuz nonostante la ripresa degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. A Mashhad si è conclusa la cerimonia pubblica per i funerali di Ali Khamenei. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe informato Washington di un piano di Teheran per assassinare Trump. La caduta di un cavo elettrico e la vegetazione secca per il caldo estremo tra le cause dell'incendio in Andalusia. Almeno 11 morti, una ventina dispersi. Tra le vittime potrebbero esserci soprattutto stranieri, evacuate circa 1000 persone. Sergio Mattarella a Seveso per il 50° anniversario del disastro ambientale ICMESA, quando una nube tossica di diossina si sprigionò dalla fabbrica causando complicazioni di salute alla popolazione. Triste paradigma di quel che non si deve fare, ci furono reticenze gravissime, ha accusato il presidente. La Procura di Milano ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il 27enne algerino che ha sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine sulla banchina della metropolitana Duomo del capoluogo lombardo. Nell'appello bis condannato ad un anno e due mesi, l'ex sindacalista è imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess. In primo e secondo grado il 48enne in servizio a Malpensa era stato assolto perché la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. La terza ondata di calore non darà tregua almeno sino al 20 luglio. Bollino rosso per Firenze e Perugia, lunedì sino a 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. La Francia è la prima semifinalista ai mondiali di calcio dopo aver eliminato il Marocco. Il 14 luglio i transalpini dovranno vedersela con la vincente di stasera tra Spagna e Belgio. Tennis, Wimbledon, nel pomeriggio Sinner sfida la leggenda Djokovic. In palio c'è la finalissima. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento dell'indagine.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote. Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Navi in transito nello stretto di Hormuz, nonostante la ripresa degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. A Mashhad si è conclusa la cerimonia pubblica per i funerali di Ali Khamenei. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe informato Washington di un piano di Teheran per assassinare Trump. La caduta di un cavo elettrico e la vegetazione secca per il caldo estremo tra le cause dell'incendio in Andalusia. Almeno 11 morti, una ventina di dispersi. Tra le vittime potrebbero esserci soprattutto stranieri, evacuate circa 1000 persone. Sergio Mattarella a Seveso per il 50° anniversario del disastro ambientale ICMESA, quando una nube tossica di diossina si sprigionò dalla fabbrica, causando complicazioni di salute alla popolazione. Triste paradigma di quel che non si deve fare. Ci furono reticenze gravissime, ha accusato il presidente. La Procura di Milano ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il 27enne algerino che ha sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine sulla banchina della metropolitana Duomo del capoluogo lombardo. Nell'appello bis condannato ad 1 anno e 2 mesi, l'ex sindacalista è imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess. In primo e secondo grado il 48enne in servizio a Malpensa era stato assolto perché la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. La terza ondata di calore non darà tregua almeno sino al 20 luglio. Bollino rosso per Firenze e Perugia, lunedì sino a 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. La Francia è la prima semifinalista ai mondiali di calcio dopo aver eliminato il Marocco. Il 14 luglio i transalpini dovranno vedersela con la vincente di stasera tra Spagna e Belgio. Tennis, Wimbledon, nel pomeriggio Sinner sfida la leggenda Djokovic. In palio c'è la finalissima. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento dell'indagine.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote, Carmelo Danese, 89enne, rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Navi in transito nello stretto di Hormuz nonostante la ripresa degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. A Mashhad si è conclusa la cerimonia pubblica per i funerali di Ali Khamenei. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe informato Washington di un piano di Teheran per assassinare Trump. La caduta di un cavo elettrico e la vegetazione secca per il caldo estremo tra le cause dell'incendio in Andalusia. Almeno 11 morti, una ventina di dispersi. Tra le vittime potrebbero esserci soprattutto stranieri, evacuate circa 1000 persone. Sergio Mattarella a Seveso per il 50° anniversario del disastro ambientale ICMESA, quando una nube tossica di diossina si sprigionò dalla fabbrica, causando complicazioni di salute alla popolazione. Triste paradigma di quel che non si deve fare. Ci furono reticenze gravissime, ha accusato il presidente. La Procura di Milano ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il 27enne algerino che ha sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine sulla banchina della metropolitana Duomo del capoluogo lombardo. Nell'appello bis condannato ad un anno e due mesi, l'ex sindacalista è imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess. In primo e secondo grado il 48enne in servizio a Malpensa era stato assolto perché la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. La terza ondata di calore non darà tregua almeno sino al 20 luglio. Bollino rosso per Firenze e Perugia, lunedì sino a 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. La Francia è la prima semifinalista ai mondiali di calcio dopo aver eliminato il Marocco. Il 14 luglio i transalpini dovranno vedersela con la vincente di stasera tra Spagna e Belgio. Tennis, Wimbledon, nel pomeriggio Sinner sfida la leggenda Djokovic. In palio c'è la finalissima. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento delle indagini.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote, Carmelo Danese, 89enne, rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Navi in transito nello stretto di Hormuz, nonostante la ripresa degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. A Mashhad si è conclusa la cerimonia pubblica per i funerali di Ali Khamenei. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe informato Washington di un piano di Teheran per assassinare Trump. La caduta di un cavo elettrico e la vegetazione secca per il caldo estremo tra le cause dell'incendio in Andalusia. Almeno 11 morti, una ventina è dispersi. Tra le vittime potrebbero esserci soprattutto stranieri, evacuate circa 1000 persone. Sergio Mattarella a Seveso per il 50° anniversario del disastro ambientale ICMESA, quando una nube tossica di diossina si sprigionò dalla fabbrica, causando complicazioni di salute alla popolazione. Triste paradigma di quel che non si deve fare. Ci furono reticenze gravissime, ha accusato il presidente. La Procura di Milano ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il 27enne algerino che ha sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine sulla banchina della metropolitana Duomo del capoluogo lombardo. Nell'appello bis, condannato ad un anno e due mesi, l'ex sindacalista è imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess. In primo e secondo grado il 48enne in servizio a Malpensa era stato assolto perché la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. La terza ondata di calore non darà tregua almeno sino al 20 luglio. Bollino rosso per Firenze e Perugia, lunedì sino a 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. La Francia è la prima semifinalista ai mondiali di calcio dopo aver eliminato il Marocco. Il 14 luglio i transalpini dovranno vedersela con la vincente di stasera tra Spagna e Belgio. Tennis, Wimbledon, nel pomeriggio Sinner sfida la leggenda Djokovic. In palio c'è la finalissima. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento delle indagini.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote, Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

pare sbarra, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, e un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza, ma voi che siete a Rimini.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. La tregua tra Stati Uniti e Iran è finita. Trump conferma: Teheran ci ha chiesto di riprendere i negoziati. Lo faremo, ma il cessate il fuoco è terminato. A Gerusalemme le forze israeliane hanno arrestato il Gran Mufti Mohammed Hussein per incitamento all'odio. Avanza il processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina. Via libera dei 27 all'apertura del cluster 6 sulle relazioni esterne. Stiamo costruendo un'Europa più resiliente, ha commentato su X il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Mattarella a Seveso a 50 anni dall'incidente industriale dell'Icmesa che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha detto il capo dello Stato, denunciando reticenze e occultamenti gravissimi. Ha confessato l'omicidio della madre Filippo Oldani, il figlio di Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata morta lunedì sera nella sua casa vacanze di Sanremo. Il ventenne, che aveva dato l'allarme, ha ammesso al GIP il delitto, convalidato l'arresto in carcere. L'Unione Europea contro Meta, il design di Facebook e Instagram crea dipendenza, violata la legge sui servizi digitali. Il colosso rischia una multa fino a 12 miliardi di dollari. La replica dell'azienda: non concordiamo, abbiamo preso misure a tutela degli adolescenti. Mondiali di calcio, stasera la seconda gara valida per i quarti. Alle 21 ore italiane a Los Angeles scendono in campo la Spagna di Yamal contro il Belgio di Lukaku. Chi vince il 14 luglio sfiderà in semifinale la Francia, vincente ieri 2-0 sul Marocco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento dell'indagine.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote, Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Alla sera vedo donne bellissime, da Venezia arrivare fin qua.

ora famosi, che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore, quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare, quanti pesci potrei cucinare stasera? Anche un cuoco può essere utile in una bufera. Anche in mezzo a un naufragio si deve mangiare. Che qui si fa l'Italia.

Tani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. L'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere i colloqui, lo ha rivelato Trump, che però ha precisato: lo faremo, ma la tregua è finita. Poi sul presunto piano di Teheran di assassinarlo: se mi uccidono ho lasciato istruzioni, bombardarli con una potenza mai vista prima. Paura su un volo Ryanair in volo dalla Grecia alla Germania, un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. La confessione durante due ore di interrogatorio davanti al GIP, che ha convalidato l'arresto. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. 50 anni fa l'incidente industriale dell'Icmesa a Seveso, che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Mattarella alla commemorazione al Bosco delle Querce. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha ricordato il capo dello Stato. Mondiali di calcio, stasera la seconda gara valida per i quarti, alle 21 ore italiane a Los Angeles scendono in campo la Spagna di Yamal contro il Belgio di Lukaku. Chi vince il 14 luglio sfiderà in semifinale la Francia, vincente ieri 2-0 sul Marocco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate 7 persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale spiagge libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

un bel dì, vicino a te portiamo chi, che arriva una macchina, che è giovane, che domanda, oi, mami, sei a lei, sta facendo per piacere la strada per dare la porta a Forlanini? Non so per dare la porta a Forlanini, signore, non sono mai stato io per la porta a Forlanini, scusi. La strada per andare in Toscana almeno la conosce? Sì, in Toscana è il sud, adesso! Il sud è in Toscana, il compagno mio è in Toscana! Mi dice che ha messo la macchina! È bella questa macchina, sono mai stato una macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbone? Dimmi la strada per andare in Toscana piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio è in Toscana, che li faccia venire sulla macchina, anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sì, sulla macchina! Bella questa macchina, è forte, sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina! Ferma signore! Che mi sto arrivando! Sto arrivando in uno scalo! Che ferma, che me la signor Key!

senza tante discussioni, ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza, sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

0: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Pigliateci te pare, ci vuete spesi, però non te pigliare una donna riccia.

c'hanno. Per cena d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cena d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no. Prima ho lette asa, poi lette lassa, non ci capisci niente come una tassa, tembriglia in ci te sbriglia.

capriccio. La donna riccia non la voglio, no, per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio. La donna riccia non la voglio, no, la donna riccia non la voglio, no.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Giornata di calma apparente nel Golfo. Trump afferma che l'Iran gli ha chiesto di riprendere i negoziati, ma la tregua è finita, precisa. Teheran smentisce. Il presidente americano sul presunto piano dei Pasdaran di assassinarlo. Se mi uccidono saranno spazzati via. Inferno in Andalusia e di almeno 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio divampato ieri nel sud della Spagna. Tante vittime sono rimaste uccise mentre tentavano la fuga. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. Il racconto dei testimoni: aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. Il giovane è crollato durante l'udienza di convalida del GIP ed è ora in carcere. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Tennis: Sinner in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo contro il tedesco Zverev, vincente sull'inglese Fairy. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate 7 persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale spiagge libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Giornata di calma apparente nel Golfo. Trump afferma che l'Iran gli ha chiesto di riprendere i negoziati, ma la tregua è finita, precisa. Teheran smentisce. Il presidente americano sul presunto piano dei Pasdaran di assassinarlo. Se mi uccidono saranno spazzati via. Inferno in Andalusia e di almeno 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio divampato ieri nel sud della Spagna. Tante vittime sono rimaste uccise mentre tentavano la fuga. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. Il racconto dei testimoni: aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. Il giovane è crollato durante l'udienza di convalida del GIP ed è ora in carcere. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Tennis: Sinner in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo contro il tedesco Zverev, vincente sull'inglese Fairy. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate 7 persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale spiagge libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Basta poco a fare impressione.

0: la musica italiana in Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Giornata di calma apparente nel Golfo. Trump afferma che l'Iran gli ha chiesto di riprendere i negoziati, ma la tregua è finita, precisa. Teheran smentisce. Il presidente americano sul presunto piano dei Pasdaran di assassinarlo. Se mi uccidono saranno spazzati via. Inferno in Andalusia e di almeno 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio divampato ieri nel sud della Spagna. Tante vittime sono rimaste uccise mentre tentavano la fuga. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. Il racconto dei testimoni: aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a 1 anno e 2 mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. Il giovane è crollato durante l'udienza di convalida del GIP ed è ora in carcere. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Tennis: Sinner in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo contro il tedesco Zverev, vincente sull'inglese Fairy. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate 7 persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale spiagge libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

e poi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. E ancora ucciso.

aperti la bocca, potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Giornata di calma apparente nel Golfo. Trump afferma che l'Iran gli ha chiesto di riprendere i negoziati, ma la tregua è finita, precisa. Teheran smentisce. Il presidente americano sul presunto piano dei Pasdaran di assassinarlo. Se mi uccidono saranno spazzati via. Inferno in Andalusia e di almeno 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio divampato ieri nel sud della Spagna. Tante vittime sono rimaste uccise mentre tentavano la fuga. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. Il racconto dei testimoni: aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. Il giovane è crollato durante l'udienza di convalida del GIP ed è ora in carcere. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Tennis: Sinner in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo contro il tedesco Zverev, vincente sull'inglese Fairy. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate 7 persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale spiagge libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Italiana, Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
2: Radio Norba.
3: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Giornata di calma apparente nel Golfo. Trump afferma che l'Iran gli ha chiesto di riprendere i negoziati, ma la tregua è finita, precisa. Teheran smentisce. Il presidente americano sul presunto piano dei Pasdaran di assassinarlo. Se mi uccidono saranno spazzati via. Inferno in Andalusia e di almeno 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio divampato ieri nel sud della Spagna. Tante vittime sono rimaste uccise mentre tentavano la fuga. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. Il racconto dei testimoni: aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. Il giovane è crollato durante l'udienza di convalida del GIP ed è ora in carcere. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Tennis: Sinner in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo contro il tedesco Zverev, vincente sull'inglese Fairy. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate 7 persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale Spiagge Libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!